mathang da mo kudal tam jadi sei sak bia sigi thamoi mingsel machet machet haina sei hoba nomai them kiran kumar gi mayekta matamise ama